sasso sino con attacco. Quanto si sentì odore del rio, come un angelo.